fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al